sacrifici. Mala energia fa molt mal a fisi. La bona vibra la tinc com un fisi. Fins al final com la Bíblia te dice. Bitch, quin sacrifici. Mala energia fa molt mal a fisi. La bona vibra la tinc com un fisi. Fins al final com la Bíblia te dice.

che ad una cortina vella una samarretta in fere per me e mia. Pensa per questa samarretta non è potuto camminare già per la dreta e ha avuto da andare contracorrente perché c'è non sai che passa che tothom che il vede cara porta il cap tupan da terra. Pensa per questa samarretta non è potuto sortire al carrer e treballare al meu ofici fere de ferrere.